0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Mercoledì 10 giugno 2026, buongiorno e ben sintonizzati per il programma in italiano di Radio SBS. A tenervi compagnia oggi Jacopo Iannelli. Questa mattina apriamo dall'Italia, dove sono diversi i temi a tenere banco, a partire dai ballottaggi dell'ultima tornata di elezioni amministrative che hanno visto tre vittorie a testa per centrodestra e centrosinistra.
3: Il centrodestra costantemente tiene le posizioni e questo fa esultare la Premier Meloni, che dice teniamo botte, anzi forse guadagniamo pure qualcosa. E la stessa cosa succede nel campo del centrosinistra, che è vero che non ha trasferito i voti referendari sulla tornata amministrativa, però può dire di essere competitivo, e siccome tra un anno si vota, la cosa è particolarmente significativa.
2: Queste le parole del giornalista e nostro corrispondente da Roma Carlo Fusi, col quale abbiamo parlato prima del programma. Parleremo poi di economia, lo faremo con il professore di finanza Massimiliano Tani, tra burocrazia australiana, dazi statunitensi e bollette energetiche in Europa. Per poi ascoltare il primo episodio della nuova serie podcast di SBS Italian, dedicato al diventare genitori in Australia. Tutto questo e molto altro dopo il giornale radio, questa mattina a cura di Carlo Oreglia.
4: Conflitto in Medio Oriente, Trump accusa l'Iran di aver abbattuto un elicottero statunitense e promette di reagire. Italia tra indagati per corruzione per il ponte sullo stretto di Messina. L'astronauta Luca Parmitano parteciperà alla prossima missione lunare. Australia, Anthony Albanese sostiene che la coalizione stia cercando di superare One Nation in termini di populismo. Sport, Jannik Sinner completa le visite in ospedale dopo il malessere al Roland Garros. Buongiorno con la prima edizione del giornale radio, con noti in studio da Carlo Reglia. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato l'Iran di aver abbattuto un elicottero statunitense che pattugliava lo stretto di Hormuz e ha promesso che gli Stati Uniti reagiranno. Il comando centrale degli Stati Uniti ha confermato che due membri dell'equipaggio a bordo dell'elicottero d'attacco Apache dell'esercito sono stati soccorsi da un drone marino americano dopo che l'elicottero era precipitato al largo delle coste dell'Oman. In un post sui social media, il presidente Trump ha affermato che i due membri dell'equipaggio sono al sicuro e illesi, ma sostiene che gli Stati Uniti debbano rispondere all'attacco per necessità. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha risposto con la seguente dichiarazione.
5: Foreign forces in proximity to our territory are at constant risk on account of their own human errors, plane accidents, or potentially being caught in crossfire. To reduce risk, the best solution is for them to leave. We prefer language of diplomacy, but we speak other languages too.
4: L'incidente si verifica in un momento in cui le tensioni in Medio Oriente rimangono elevate a seguito del recente scontro a fuoco tra Iran e Israele, mettendo ulteriormente a dura prova il fragile cessate il fuoco concordato ad aprile.

0: E sono almeno 29 i morti nei raid israeliani nel Libano meridionale, avvenuti anche nella zona residenziale a Tiro, nel sud del paese. Per il Ministero della Salute libanese, i feriti nei raid sono almeno 133. Un attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Anziani evacuati, altre persone in fuga. L'ordine di sfollamento includeva il quartiere cristiano precedentemente escluso. Il vice portavoce delle Nazioni Unite, Farhan Haq, ha dichiarato che molte persone in quella zona erano già sfollate.
1: Our colleagues on the ground tell us that many civilians, including residents of Tayr, people living in Palestinian refugee camps and people displaced from other parts of southern Lebanon remain in the area. The displacement order issued by Israel today for the entire city of Tayr, including all neighborhoods and Palestinian refugee camps, will affect nearly 44,000 people, many who were already displaced.
0: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio in merito al progetto del ponte dello stretto di Messina. Perquisizione a carico di 3 persone, tra cui Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Giacomo Francesco Saccomanno, avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina Spa, e Vincenzo Virgilio, un imprenditore. Le indagini hanno documentato le condotte dei 3 indagati, tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera. Ne parleremo nel corso del programma che segue il notiziario. Sanzioni invece per il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir dopo gli atti contro la Global Sumud Flotilla. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto alla capa degli esteri dell'Unione Europea Kaya Kallas di portare la proposta al Consiglio Affari Esteri. Ben Gvir è, secondo le parole di Tajani, il responsabile politico del sequestro e degli abusi. Lunedì il ministro era stato iscritto nel registro degli indagati in Italia per aver pubblicato sui suoi profili social un video in cui lo si vedeva mentre rivolgeva parole di scherno nei confronti degli attivisti, mentre erano inginocchiati con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Il ministro aveva poi definito l'Italia il paese delle ciabatte, non dello stivale, causando la risposta di Antonio Tajani.
2: Sono parole inaccettabili, che non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele, respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare. Le parole pronunciate da Ben Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
0: Queste le parole di Tajani in Commissione Esteri e Difesa. Le opposizioni in Italia chiedono però di condannare non soltanto il ministro, ma le politiche di Israele. Ascoltiamo Arturo Scotto del PD.
3: Noi apprezziamo la condanna da parte di Tajani delle parole di Ben Gvir, ma attendiamo i fatti.
0: Spostiamoci in Australia. Il primo ministro Anthony Albanese ha accusato la coalizione di rischiare di diventare indistinguibile da One Nation, mentre il leader dell'opposizione Angus Taylor sta valutando un possibile accordo sulle preferenze con il partito di Pauline Hanson. L'avvertimento arriva dopo che l'ultimo sondaggio News Poll ha mostrato un forte aumento dei consensi per One Nation, che ha superato il partito laburista, lasciando la coalizione al terzo posto. Albanese ha dichiarato che i partiti che aspirano a governare devono offrire soluzioni ai problemi che alimentano l'insoddisfazione degli elettori, piuttosto che limitarsi a sfruttare la frustrazione dell'opinione pubblica.
4: The problem for Angus Taylor is that if he tries to out One Nation, then they become indistinguishable. And people more and more will go towards what they see as the real thing. The problem is when it comes up to solutions. If you're serious about government, you've got to come up with solutions.
0: Taylor non ha escluso la possibilità di stringere un accordo di preferenze con One Nation in vista delle prossime elezioni federali, affermando che la coalizione collaborerà con altri partiti per sconfiggere il partito laburista. Per Angus Taylor, molti australiani sono arrabbiati per il costo della vita e ritengono che il paese stia andando nella direzione sbagliata. Durante la prima giornata di audizioni della commissione d'inchiesta del Senato, convocata per valutare la normativa, il governo ha dovuto affrontare una forte reazione negativa nei confronti delle riforme proposte per l'NDIS. I sostenitori dei diritti dei disabili sostengono di non essere stati consultati e che i tagli previsti per il programma lasceranno molti partecipanti senza sostegno e isolati. Il portavoce dei Verdi, Jordan Steele John, è tra coloro che chiedono un'inchiesta molto più approfondita sulla riforma.
5: And what I'm really struck by is every single witness we have heard from so far today has said either this bill must be withdrawn, this bill must not pass in its current form, or that the Senate needs more time to consider the legislation in detail.
0: È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessie Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni dall'ex marito. La donna è stata condannata a 6 mesi di detenzione e lavori forzati per adulterio e bloccata in Egitto, insieme alla figlia minore, da un divieto di espatrio, vive ormai nascosta con la bambina e i genitori. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato dalla polizia egiziana, dal console onorario d'Italia ad Hurghada, Orazio Gioacchini, per minacce e tentativo di aggressione. Ascoltiamo le parole di Gioacchini.
6: Stavo cercando di farlo ragionare sul fatto che lui aveva bisogno di aiuto, anche prima ha cercato uno scontro fisico con me e poi mi ha detto io ti faccio sparare alle gambe e già in passato l'ho fatto fare in Italia.
0: Le parole di Orazio Gioacchini prese dalla RAI. L'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via al ritorno degli esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la NASA nelle ore scorse. L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, che non sarà diretta alla Luna. È stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della NASA per sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco tra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare.
7: The first Italian space station commander, Luca Parmitano.
8: I'm honored by the role that I've been given. If I get emotional.
0: Questo l'annuncio e la voce di Luca Parmitano, che ha dichiarato di essere emozionato per l'annuncio. Parmitano avrà il ruolo di pilota, unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Il programma prevede una campagna di lanci multipli dei razzi più potenti del mondo per testare il sistema integrato tra Orion e il lander, comprese le interfacce di sistema, il software, la propulsione e le comunicazioni. A Belfast sono scoppiati disordini in seguito ad un'aggressione con coltello nella capitale dell'Irlanda del Nord. Un uomo di 30 anni è stato accusato di tentato omicidio, possesso di un oggetto tagliente o appuntito in luogo pubblico e minacce di morte. La vittima versa in gravi condizioni con ferite al viso, al collo e alla schiena. Più di 100 persone, alcune delle quali con il volto coperto da maschere o passamontagna, sono radunate in una zona ai margini del centro città, dove sono stati appiccati incendi ai cassonetti e sono udite delle esplosioni. Un latitante australiano che si oppone all'estradizione dalla Grecia per accuse risalenti al 1998 relative a un accoltellamento avvenuto in un locale notturno di Sydney che causò la morte di George Giannopoulos ha rotto il silenzio. Le autorità greche sostengono che James Dalamangas vivesse sotto falsa identità in una proprietà isolata dalla rete elettrica fino all'arresto di questa settimana. L'uomo è comparso in tribunale per opporsi alle accuse di estradizione. I media locali hanno riferito che Dalamangas ha sostenuto, tramite i suoi avvocati, che l'estradizione non è valida a causa della prescrizione. In una dichiarazione rilasciata a SBS Greek, la sorella di Giannopoulos, Spiridula Giannopoulos, ha ringraziato la polizia per il lavoro svolto sul caso.
9: While today's arrest cannot undo the pain our family has endured since George Giannopoulos was taken from us in Sydney in 1999, it provides hope that justice may finally be within reach. We hope that the Australian and Greek governments will work together to ensure that James Dalamangas is returned to Australia to face the Australian judicial system.
0: Le valute, il dollaro australiano è scambiato a 60 centesimi di euro e 70 centesimi di dollaro statunitense. Per lo sport, secondo giorno di esami dopo il malore al Roland Garros per Jannik Sinner, che si è presentato nuovamente al San Raffaele per approfondire le cause del malessere accusato in campo. All'uscita dall'ospedale, dopo essersi sottoposto ad accertamenti programmati, l'azzurro ha evitato media e curiosi. Il numero uno del mondo è rimasto oltre 3 ore nella struttura milanese, completando l'iter sanitario programmato iniziato lunedì mattina, tra cui una risonanza magnetica al cuore. Da quando si apprende non sono previsti ulteriori controlli nelle prossime giornate. Concludiamo con le previsioni del tempo a Perth: scarse precipitazioni, temperatura massima 18 gradi, pioggia in diminuzione ad Adelaide 17, pioggia in aumento invece a Melbourne 19 gradi, scarse precipitazioni a

0: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
1: Buongiorno e ben sintonizzati sulle frequenze di Radio SBS per il programma di questo mercoledì 10 giugno 2026. Con voi oggi Jacopo Iannelli e Magica Fossati. Ciao Magica, buongiorno.
2: Buongiorno Jacopo e buongiorno a tutte e tutti coloro che ci stanno ascoltando.
1: Questa mattina noi apriremo dall'Italia, dove sono diversi i temi caldi, dai risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative agli ultimi aggiornamenti sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti, fino a un'inchiesta per corruzione aperta poche ore fa dalla Procura di Roma relativa al ponte sullo stretto di Messina.
2: Spazio poi all'economia per parlare di burocrazia australiana, dazi statunitensi e bollette energetiche europee. Per poi proporvi il primo episodio della nuova serie podcast di SBS Italian, Nascere Down Under, diventare genitori in Australia.
1: In seconda ora conosceremo una giovane regista italo-australiana che ha dedicato un cortometraggio all'Italian Forum di Leichhardt e ritroveremo la rubrica dedicata alle piccole e medie imprese italiane in Australia.
2: Per tutto questo allora e molto altro ancora, restate con noi su Radio SBS fino alle 10.

0: Apriamo questa mattina dall'Italia, dove appunto sono diversi i temi a tenere banco, a partire dai ballottaggi dell'ultima tornata di elezioni amministrative che si sono conclusi con 3 vittorie a testa per centrodestra e centrosinistra. La prima coalizione ha conquistato Arezzo, Lecco e si è confermata a Macerata, mentre il centrosinistra ha vinto ad Agrigento, a Chieti e a Trani.
1: La premier Giorgia Meloni ha esultato dicendo avanti così e la segretaria del PD Elly Schlein le ha risposto dicendo ha problemi con la calcolatrice, ha vinto il centro-sinistra. Le elezioni amministrative rappresentavano per maggioranza e campo largo un banco di prova importante in seguito al referendum dello scorso marzo e in ottica a elezioni politiche del 2027. Prima dell'inizio del programma di questa mattina ne abbiamo parlato con il giornalista e corrispondente da Roma Carlo Fusi, al quale abbiamo chiesto innanzitutto di analizzare i risultati delle amministrative partendo dalle dichiarazioni di Meloni e Schlein. Appunto, gli abbiamo anche chiesto chi ha vinto.
2: Nessuno ha vinto, è stato un pareggio, come peraltro era già successo alle regionali dell'anno scorso, quando 3 regioni andarono a centrodestra e 3 a centrosinistra, con la Valle d'Aosta che fa storia a sé. Il copione si è ripetuto anche in questa tornata amministrativa, i ballottaggi hanno premiato sia il centrodestra che il campo largo, nel senso che il centrodestra, la maggioranza, ha vinto a Macerata, ha strappato Lecco a centrosinistra e si è confermata ad Arezzo. Il centrosinistra ha invece prevalso abbastanza inopinatamente ad Agrigento, che era gestita dal centrodestra, e tiene sia Trani che Chieti. È chiaro che in questa condizione ciascuno dice di aver vinto, insomma, quando c'è il pareggio, quando non c'è una un'indicazione, un risultato molto chiaro a favore dell'uno o dell'altro schieramento, ciascuno dei due fa valere le proprie ragioni. E però, insomma, diciamo, in certo senso hanno ragione tutte e due, perché in realtà i ballottaggi hanno confermato quello che già si era visto al primo turno, e cioè nonostante la grande vittoria delle opposizioni al referendum sulla giustizia, dove sono andati a votare tantissime persone e c'è stato un pronunciamento molto chiaro a favore del no e quindi contro il governo, questo risultato così importante non si è trasferito alle votazioni amministrative, alle comunali, dove invece il centrodestra, come abbiamo visto, sostanzialmente tiene le posizioni, e questo fa esultare la premier Meloni, che dice l'onda lunga che ci doveva travolgere non c'è, teniamo botte, anzi, insomma, forse guadagniamo pure qualcosa. E la stessa cosa succede nel campo del centrosinistra, che è vero che non ha trasferito i voti referendari sulla tornata amministrativa, come peraltro era abbastanza scontato, però può dire di essere competitivo nei confronti del centrodestra, e siccome tra un anno si vota, la cosa è particolarmente significativa. Voglio sottolineare solo 2 aspetti, perché sono andati a votare tanti comuni, tanti piccoli comuni, però

0: Ci sono un paio di cose che secondo me vanno sottolineate, cioè la prima riguarda il centrodestra. Nel primo turno a Vigevano era successo che la lista di Vannacci avesse collezionato addirittura il 14%, quindi un risultato boom. E naturalmente questo crea delle apprensioni nella coalizione di maggioranza perché se dovesse riproporsi un risultato così importante di Vannacci anche le politiche, beh, non ci fosse un apparentamento tra maggioranza di adesso e Vannacci, il rischio è che il centrodestra possa perdere le elezioni. Ebbene, nel ballottaggio questo risultato di Vannacci è stato vanificato dalla vittoria del candidato di Forza Italia, Paolo Previde Massara, che non si è voluto apparentare appunto con Vannacci e lo ha sbaragliato. E questo farà sì che la Forza Italia probabilmente dirà: vedete, abbiamo ragione noi a non voler creare un'alleanza con il generale, perché questo in realtà ci fa perdere voti. L'altra cosa che va segnalata è, diciamo, il crollo del centro del campo largo nel Lazio. Praticamente ci sono alcuni insediamenti vicino Roma, Ariccia, Genzano, che sono da sempre feudi del centro-sinistra, della sinistra in particolare. Vale soprattutto per Genzano, considerata la mosca con la M maiuscola del Lazio. Ebbene, lì dal 1946 fino ad oggi c'è sempre stata la vittoria della sinistra, prendo una brevissima parentesi di 5 Stelle, e stavolta invece ha vinto il centrodestra, così come ha vinto Ariccia. Quindi i due schieramenti sono appunto entrambi competitivi, quindi attenzione a dare per scontato quale sarà il risultato del prossimo anno, manca ancora 12 mesi e beh, possono succedere tante cose.
1: Carlo, hai parlato di Roberto Vannacci e ti voglio chiedere allora di più su Vannacci e sul suo partito, Futuro Nazionale, al quale negli ultimi tempi si sono aggiunti altri quattro deputati, lasciando Lega e Forza Italia. E ora Futuro Nazionale tocca quota 8 alla Camera. Faccio un profilo di Vannacci e del suo movimento, tra contenuti e dove si posiziona rispetto agli altri partiti di centrodestra.
0: Vannacci è in crescita, i sondaggi lo danno in crescita, abbiamo parlato adesso di Vigevano dove nel primo turno ha avuto un ottimo risultato e per quello che si capisce le preferenze, diciamo, nelle rilevazioni degli italiani fanno sì che addirittura si possa essere un sorpasso nei confronti della Lega. Ricordiamo che Vannacci era stato preso, tra virgolette, da Salvini e portato dentro la Lega, vice segretario, candidato al Parlamento europeo con un boom di voti, quasi 500.000 voti. Ebbene, Vannacci ha lasciato Salvini, ha voluto fare un proprio movimento, un proprio partito, appunto Futuro Nazionale, si colloca all'estrema destra, in una destra molto radicale rispetto al centrodestra per come è articolato adesso. Il suo cavallo di battaglia è l'immigrazione, la lotta all'immigrazione clandestina, che è un terreno sul quale molti italiani sono sensibili e questo spiega il suo successo. Come giustamente rilevavi tu, ci sono dei parlamentari che stavano nella Lega e che hanno lasciato il partito per avvicinarsi a Vannacci, e questo anche perché se davvero si dovesse andare, cioè nel momento in cui si va a votare, è forse più facile che queste tracce che avevano nella Lega venga garantito da Vannacci piuttosto che da Salvini, il quale peraltro ha problemi più complessivi perché mercoledì, cioè domani, per gli ascoltatori australiani, domani si riunisce il Consiglio federale. Salvini ha chiesto a Luca Zaia, che non è più presidente del Veneto, perché non può candidarsi per 3 volte, di affiancarlo nella conduzione del partito, e quindi evidentemente da qui fino alle elezioni Zaia sta traccheggiando. Insomma, dentro la Lega si possono creare delle novità molto importanti che naturalmente poi si riverberanno anche sull'intera coalizione, quindi è logico che la Meloni guardi con apprensione a quello che sta succedendo.
2: E questo era il giornalista italiano Carlo Fusi in collegamento telefonico da Roma, che ritroveremo anche nel corso della seconda ora con ulteriori aggiornamenti dall'Italia.

0: E queste erano voci inconfondibili, quelle di Gino Paoli e Ornella Vanoni, due star che abbiamo recentemente perso purtroppo della canzone italiana. Noi adesso ci prendiamo un brevissimo break pubblicitario e poi ritorniamo insieme a voi fino alle 9.
1: A tra poco.
2: Ready to order?
3: Yes. We're earning unlimited 3%.

0: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble. Fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
2: State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi Magica Fossati, Jacopo Iannelli, fino alle 10. E prima di passare al prossimo segmento, rivediamo insieme i titoli principali di oggi.
3: Conflitto in Medio Oriente. Trump accusa l'Iran di aver abbattuto un elicottero statunitense e promette di reagire. Italia. 3 indagati per corruzione per il ponte sullo stretto di Messina. L'astronauta Luca Parmitano parteciperà alla prossima missione lunare. Australia. Anthony Albanese sostiene che la coalizione stia cercando di superare One Nation in termini di populismo. E per lo sport, Jannik Sinner completa le visite in ospedale dopo il malessere a Roland Garros.
2: Chi ci segue anche sui social media, su Facebook in particolare, magari lo sa già. È nato un nuovo podcast di SBS Italian, tutto dedicato a chi diventa genitore in Australia, specie a chi è immigrato qui di recente.
3: Il podcast si chiama Nascere Down Under ed è una serie in 4 episodi a cura di Francesca Rizzoli. Noi oggi vi proponiamo in onda il primo episodio, che è già disponibile da alcuni giorni sul nostro sito e sulle app per podcast che preferite. Ascoltiamolo.
4: Diciamo lo stress era più che altro che non sapevo io, quasi alla 30ª settimana, dove dopo 10 settimane avrei dovuto partorire.
5: Nella vita c'è un momento che non si dimentica mai, scoprire di essere incinta. Ma quando succede lontano da casa, le emozioni si moltiplicano e con loro le domande. Sono Francesca Rizzoli e quando ho vissuto la mia prima gravidanza in Australia mi sono trovata in un contesto nuovo, molto diverso da quello in cui ero cresciuta. Orientarsi non è semplice in un momento così delicato, fidarsi ancora meno. Per questo ho voluto creare uno spazio dove trovare informazioni pratiche, ma anche storie, forse simili alla propria. Questo è Nascere Down Under, diventare genitori in Australia. Una serie podcast in 4 episodi, dalla scoperta della gravidanza ai primi mesi con un neonato tra le braccia. Un viaggio tra esperienze, consigli e prospettive che parlano italiano con uno sguardo australiano. In questo primo episodio comincia il nostro viaggio, dal primo trimestre della gravidanza. Hai fatto il test? È positivo? Sei in Australia? E adesso che cosa si fa? Qui il primo passo è andare dal GP, ovvero il medico di base. In Australia è lui il punto di partenza per ogni percorso di salute, compresa la gravidanza.
6: Il GP in Australia è un primo punto di accesso al sistema sanitario, soprattutto nel primo trimestre. Il GP qua in Australia è molto coinvolto nelle prime cure, però dopo, verso le 10-12 settimane, la mandiamo all'ospedale o allo specialista.
5: Questa è la dottoressa Aga Rofail, medico di base a Melbourne. Durante questo primo periodo, il medico conferma la gravidanza e raccoglie informazioni utili: storia clinica, farmaci, stile di vita.
6: Secondo me è anche molto importante di chiedere un attimino se in famiglia ci sono state delle condizioni genetiche diagnosticate in passato, così di nuovo ci può dare un'idea se dobbiamo fare qualche test specifico.
5: Tra le analisi iniziali c'è spesso anche il controllo della vitamina D, che è fondamentale per favorire l'assorbimento di calcio da parte del nostro corpo. Non tutti lo sanno, ma in Australia, anche dove c'è il sole, la carenza è molto diffusa.
6: Qualunque persona che abita a Melbourne sarebbe a rischio, anche quelli appena arrivati.
5: Insomma, il primo trimestre è un periodo di orientamento e di scoperta. Durante la prima visita al proprio GP

0: Di solito viene anche discusso il cosiddetto maternity care, ovvero il tipo di assistenza in gravidanza che la donna sceglierà.
1: La donna può essere seguita dall'ostetrica, dal ginecologo o dal GP che ha fatto un corso speciale e può seguire le donne in gravidanza.
0: Quest'ultimo è il cosiddetto share care, una modalità di assistenza durante la gravidanza molto diffusa nel contesto del sistema pubblico. Ma in generale il tipo di maternity care che si sceglie dipende molto da dove la donna vorrà poi partorire il suo bambino.
1: Allora, la donna può decidere di partorire o nell'ospedale pubblico, o può decidere di far nascere il bimbo in ospedale privato, o a casa, oppure nel birth center.
0: Ma come poter prendere la decisione migliore a questo punto? Quali sono le linee guida da un punto di vista medico?
1: È molto importante prendere in considerazione dove donna abita e ovviamente anche dipende se gravidanza è all'alto o basso rischio.
0: In Australia quasi tutte le nascite avvengono in ospedale. Infatti circa il 97% dei parti si svolge in un reparto ospedaliero, mentre meno dell'1% avviene a casa, in modo pianificato e con assistenza ostetrica qualificata. Questa è un'opzione prevista per gravidanze a basso rischio. È una scelta che alcune donne fanno per cercare un ambiente più familiare, una continuità assistenziale maggiore e un'esperienza percepita come meno medicalizzata. Ma che cosa significa, dal punto di vista medico, scegliere un parto a casa?
1: Consiste che la donna dovrebbe contattare l'ostetrica di solito privatamente e l'ostetrica al momento del parto viene a casa e assiste la donna durante tutto il processo. È una cosa bella da un certo punto di vista perché la donna per tutte queste ore che partorisce viene assistita dalla stessa persona. In un certo senso è anche una cosa un po' più privata che partorire all'ospedale. Però comunque se avvengono delle complicazioni il dovere dell'ostetrica subito di chiamare gli aiuti e trasportare la donna dalla casa all'ospedale. Allora alla fine direi che è bello che la donna ha questa opzione di partorire a casa, però assolutamente direi che la cosa più sicura è di partorire all'ospedale.
0: Quindi, insomma, davvero tante le domande in questo primo trimestre. La cosa migliore è discutere queste opzioni con il proprio GP e allo stesso tempo informarsi attraverso fonti accreditate per poter fare una scelta personale e informata. Un ottimo punto di partenza può essere il sito www.pregnancybirthbaby.org.au. Si tratta del principale sito australiano dedicato alla gravidanza e ai primi anni di vita del bambino, una fonte affidabile, autorevole e basata su evidenze scientifiche. Un altro aspetto importante da considerare è che in Australia l'interruzione volontaria di gravidanza è legale, ma le regole possono cambiare a seconda dello stato o del territorio, soprattutto per quanto riguarda le settimane entro cui è possibile intervenire.
1: In generale ci sono due modi di interruzione di gravidanza, c'è quella farmacologica e quella chirurgica. Se la donna è già intorno a 14-15 settimane di gravidanza, procederebbe con quella chirurgica che richiede l'anestesia generale di solito, una degenza giornaliera, sì, ci possono essere il costo di questa procedura, però sì, assolutamente è un'opzione per le donne se decide di farlo.
0: L'aborto è un servizio sanitario e in molti casi è coperto, almeno in parte, da Medicare. Chi non ha Medicare può rivolgersi a cliniche private, pagando il costo completo. Se vi trovate in una situazione nella quale volete considerare l'aborto, potete sempre parlarne con il vostro medico di fiducia, visitare il sito healthdirect.gov.au o rivolgervi ad associazioni come Children by Choice. Infine, è importante distinguere l'interruzione volontaria di gravidanza dall'aborto spontaneo, che è più comune di quanto si pensi. In Australia, infatti, si stima che riguardi circa una gravidanza su 5 e nella maggior parte dei casi avviene nelle prime 12 settimane. Se ne parla ancora poco, ma è un momento molto delicato per le mamme e per le famiglie. Per chi avesse bisogno di supporto, esistono comunque associazioni come Pink Elephants Support Network.

ma che cosa succede se si scopre di essere incinta in Australia mentre si vive qui con un visto temporaneo? Chi paga le visite? E il parto? Ho diritto in questo caso alla Medicare? Devo rivolgermi al sistema privato o posso accedere al servizio pubblico?

0: Tra i vari cambiamenti che una gravidanza porta nella vita di una persona o di una coppia, bisogna anche considerare la parte relativa ai visti e allo status legale del bambino. Per quanto riguarda il bambino, la prima cosa che dobbiamo distinguere è se i genitori o uno dei genitori è australiano, residente permanente o ha un visto temporaneo. E la seconda cosa che dobbiamo considerare è se il bambino nascerà in Australia oppure fuori Australia. Questo perché alcuni immigrati sappiamo che preferiscono partorire nel proprio paese di origine.
1: Questa è Emanuela Canini, un'agente per l'immigrazione che ci aiuterà a capire cosa succede, in termini generali, quando si scopre di essere incinta mentre si vive in Australia con un visto temporaneo.
0: Al di là del visto è molto importante la copertura medica per capire come verranno pagati i costi, perché sappiamo che in Australia sono molto alti, sia per la madre, quindi tutti gli esami pre-post gravidanza, sia per il parto e poi tutto quello che serve per il bambino dopo la nascita.
1: Non tutte le donne in gravidanza hanno accesso all'assistenza pubblica, però tra Australia e Italia esiste un accordo sanitario. Lucia è arrivata in Australia nel 2014 e nel 2022, quando si trovava in attesa della residenza permanente, ha scoperto di essere incinta. Una gravidanza, la sua, già considerata a rischio, complicata dal fatto di non sapere se avrebbe avuto accesso alle cure necessarie o meno.
2: È stato un anno incredibile. Oltre ad affrontare la gravidanza, ho dovuto presentare la domanda per la residenza permanente. Io avevo 39 anni, sono stata considerata ad alto rischio, non potevo volare assolutamente, quindi neanche avevo la possibilità di poter tornare in Italia, dove comunque tutta la famiglia, e avere un supporto lì per il parto.
1: Ma a questo punto Lucia non solo non poteva rientrare in Italia per il parto, non poteva neppure uscire dall'Australia per rinnovare la durata della sua Medicare.
0: Per quanto riguarda l'Italia, tutti gli italiani che sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale possono usufruire di 6 mesi di copertura Medicare dal giorno di entrata in Australia. Questo vuol dire che se escono dall'Australia e rientrano, possono essere coperti per altri 6 mesi.
1: Un'opzione che però non è sempre percorribile, soprattutto in gravidanza.
0: Qualsiasi italiano può uscire dall'Australia, rientrare e quindi far riattivare i 6 mesi di Medicare. Il problema è che quando si è incinta, praticamente le compagnie aeree non ti fanno viaggiare a un certo punto. Quindi diciamo che l'immigrazione, il Dipartimento di Immigrazione si regola in generale con un periodo di 36 settimane, e dopodiché le compagnie aeree non fanno più viaggiare nel caso di una gravidanza singola. Nel caso invece di una gravidanza multipla, addirittura dopo la 32esima settimana non si può più viaggiare.
1: Durante i 6 mesi di copertura disponibili si può accedere al sistema sanitario pubblico come qualsiasi cittadino, pronto soccorso, visite specialistiche, ospedale.
0: Il consiglio è comunque di avere sempre qualche tipo di copertura per non trovarsi in brutte situazioni dopo.
1: Alla nascita, il bambino avrà la stessa copertura sanitaria dei genitori. Se è in corso una richiesta di residenza permanente, la copertura può continuare fino alla decisione sul visto. Ma quando lo status migratorio è ancora in sospeso, basta poco per rendere tutto più fragile, come nel caso di Lucia.
2: Mi è stata diagnosticata la placenta bassa, non potevo lasciare l'Australia, la Medicare stava per scadere, ho dovuto chiedere un'estensione ai servizi di Medicare. Ho chiesto anche, diciamo, una considerazione speciale perché io avessi una copertura Medicare per il periodo che rimaneva per quanto riguarda la gravidanza e poi il parto. Fortunatamente devo dire che ho avuto un gran bel supporto da parte dell'ospedale con era in cura, i medici mi hanno segnalato i servizi sociali hanno scritto una lettera, diciamo che appoggiava questa mia richiesta di estensione, e alla fine un bel mattino ho ricevuto la chiamata e per fortuna questo caso unico qui in Australia è stato accolto dal governo e mi hanno esteso la Medicare, e sono stata tranquilla, diciamo, in quel senso di poter continuare le mie cure e dare alla luce la mia bimba.
1: Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Lucia ha potuto continuare nel suo percorso di maternity care all'interno del sistema pubblico e così partorire poche settimane dopo la sua bambina.
2: Sì, il 19 giugno è nata Gemma Vittoria e poi da lì a novembre la residenza. Un anno incredibile, però diciamo indimenticabile.
1: Insomma, anche per il neonato le regole dipendono dalla situazione dei genitori e la copertura sanitaria, è importante ricordarlo, non è automatica per tutti.
0: La nascita del bambino, la copertura Medicare sarà la stessa che hanno i genitori, quindi se i genitori hanno due scadenze diverse, il bambino potrà essere inserito sul Medicare del genitore con la scadenza più conveniente. Ma se i genitori hanno fatto richiesta di visto di residenza permanente, possono usufruire del Medicare fino alla decisione sul visto e quindi di conseguenza alla nascita. Poi, se la residenza permanente viene rifiutata e si fa appello, la Medicare continuerà fino alla decisione del tribunale.
1: È bene ricordare che le regole possono cambiare e variare da caso a caso. È quindi sempre meglio informarsi direttamente attraverso il sito ufficiale di Medicare per avere le informazioni più aggiornate o tramite un agente di immigrazione autorizzato che si può trovare sul sito ufficiale del OMARA, Office of the Migration Agents Registration Authority. In questo primo trimestre ci sono tre tappe che possiamo definire fondamentali: la visita dal medico, la scelta del tipo di assistenza, pubblico o privato, e l'organizzazione dei primi esami, dove si può iniziare a vedere il bambino grazie alle ecografie.
3: Molto spesso mandiamo la donna a fare l'ecografia intorno a 8 settimane. È giusto di nuovo per avere un'idea e assicurarsi che il feto, la gravidanza è posizionata nel posto giusto nell'utero, che magari non è una gravidanza ettopica, e anche ci assicuriamo la viabilità del feto. Misurando già il feto può dare una indicazione se le date che abbiamo calcolato del presunto parto che sono giuste, sì.
1: Tra la 10ª e la 13ª settimana si può fare il test NIPT, un esame del sangue che analizza il DNA fetale per individuare se esistono anomalie cromosomiche. Costa circa $500 e non è coperto da Medicare.
3: È un test abbastanza accurato, però è sempre un screening test, non è un test diagnostico. Bisogna fare poi altri accertamenti, spesso un po' più invasivi, per essere sicuri.
1: Se il NIPT segnala un'anomalia, sarà il medico quindi a proporre dei test diagnostici più approfonditi come la villocentesi o l'amniocentesi.
3: Si sceglie uno o l'altro in relazione a quante settimane di gravidanza è la donna.
1: Sarà comunque il vostro medico a guidarvi in questa fase ed eventualmente a consigliarvi anche una chiacchierata con un genetista. Ma in generale è prassi procedere con dei test invasivi per confermare effettivamente l'anomalia rilevata dal NIPT nella fase di screening. Una delle domande centrali a questo punto per ogni futura mamma in Australia è: mi affido al sistema pubblico o a quello privato? Nel pubblico non si paga, nel privato sì, e i costi possono superare i $10,000 australiani. Le considerazioni da fare sono diverse, come ad esempio il fatto che nel sistema pubblico non sempre si viene seguiti dalla stessa persona, né durante il maternity care né durante il parto.
3: Non inizi un rapporto solo con una persona, no? Ogni volta che vai vedi un'altra ostetrica o un altro specialista. Lo stesso vale per il parto, magari inizi a partorire in presenza di un'ostetrica, però poi finisce il lavoro e arriva qualcun altro, sì, che può dare un po' di ansia.
1: Questa è probabilmente la maggiore differenza tra il sistema pubblico e privato, dove invece si sceglie un unico specialista che segue tutta la gravidanza. Ma per non dover pagare cifre altissime ed essere in qualche modo economicamente coperti, serve solitamente una polizza assicurativa attiva da almeno 12 mesi. Senza, i costi sono interamente a carico del paziente. Chiaramente in Australia l'ideale è avere il Medicare, ma come sappiamo solo in alcuni casi questo è possibile e quando c'è una gravidanza di mezzo le cose possono cambiare.
0: Se ambedue i genitori hanno un visto temporaneo ci sono molte cose a cui pensare. Innanzitutto capire che tipo di visto avrà il bambino e come farglielo avere. Inoltre bisogna pensare alla copertura medica, sia per le prestazioni sanitarie per la madre e per il bambino, sia perché alcuni visti vogliono una polizza medica obbligatoria. E poi è molto importante anche la questione delle visite mediche. Per esempio, se i genitori hanno fatto richiesta di un nuovo visto che richiede dei controlli medici, bisognerà vedere se la madre li potrà fare e se il bambino anche li dovrà fare. Diciamo che ogni situazione ha le sue procedure e non si può generalizzare più di tanto.
1: Lucia ricorda la sua esperienza come la prima battaglia vinta insieme a sua figlia. Una vittoria fatta di mail, telefonate, ostinazione, ma anche di un principio: il diritto alla salute, di cui la madre ha potuto usufruire in un ospedale pubblico, nonostante fosse ancora una residente temporanea.
2: è arrivata in maniera magica con un bellissimo

0: sottofondo musicale. È andato tutto bene, un anno intenso, pieno di vicissitudini, però che si è concluso per il meglio. E anche sono contenta che ci sia stata questa garanzia di protezione, appunto, del diritto alla salute, alla vita, al mio benessere, a quello della bimba.
1: Il suo consiglio a chi si dovesse trovare in una situazione simile? Non mollare, mai. Attivarsi per tempo e ricordarsi che non si è soli.
0: Sicuramente l'assistenza sanitaria pubblica per me è stata buona, mi sono trovata molto bene, e comunque pensare che ci possono essere imprevisti, come è stato nel mio caso. Io non potevo prevedere che a un certo punto, a metà gravidanza, avrei avuto la placenta bassa, per cui impossibilità da partire. Quindi in quel senso lì, sicuramente di far valere i propri diritti e quindi di attivarsi per tempo con i servizi giusti.
1: Insomma, una battaglia che per Lucia alla fine è diventata qualcosa di più, un simbolo che ha segnato la nascita della sua bambina.
0: Questa battaglia è stata vinta grazie al fatto che per me era una questione di principio e non ho mollato, e alla fine era una questione anche di protezione, veramente di diritti fondamentali della persona. Quindi mi piace anche pensare che è stata la prima battaglia che mia figlia, prima ancora di nascere, ha vinto per venire al mondo.
1: Ogni gravidanza è diversa, ma tutte iniziano con una scelta: informarsi, chiedere aiuto, farsi ascoltare.
2: La gravidanza e la nascita di un figlio sono sicuramente dei momenti di grande crisi, proprio per il ciclo della vita dell'individuo, come ad esempio anche può essere la pubertà, il matrimonio e la menopausa. Perché sono momenti di crisi? Perché implicano un cambiamento, però anche un relativo, quindi, adattamento dell'individuo a nuovi equilibri.
1: Nel prossimo episodio parleremo di salute mentale in gravidanza, un tema troppo spesso sottovalutato, ma che, se affrontato nel modo giusto e con gli strumenti giusti, può fare davvero la differenza lungo questo incredibile viaggio.
3: E questo era il primo episodio di Nascere Down Under, diventare genitori in Australia, una serie podcast in 4 episodi a cura di Francesca Rizzoli. Il secondo episodio uscirà domani e lo troverete sul nostro sito e sulla vostra app per podcast preferita. Ora una brevissima pausa e poi torniamo per parlare di economia.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
9: Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
10: State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi Magica Fossati e Jacopo Iannelli fino alle 10, e oggi un'edizione un po' flash del nostro collegamento classico del mercoledì mattina con Massimiliano Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, che in questo momento è a Singapore. Allora, buongiorno Max, spero che tu ci possa sentire forte e chiaro e che soprattutto possa intervenire. Ma Jacopo, intanto...
3: Tanti temi, sì, mentre proviamo a ripristinare la linea con Max, che dovrebbe esserci ora, giusto?
11: ci sono qua vicino al telefono, non mi muovo, anzi cercherò dell'aglio da mettere vicino al

0: telefono.
1: Ce l'abbiamo fatta. E allora Max, iniziamo questa edizione Flash chiedendoti, partendo dall'Australia, la responsabile della Productivity Commission, Danielle Wood, ha lanciato all'inizio settimana un accorato appello al ministro del tesoro Jim Chalmers tramite un saggio chiamato Red Tape Impulse. Secondo Wood, le regolamentazioni hanno sì fatto diminuire incidenti sul lavoro, ma hanno spinto le istituzioni a diventare prevedibilmente irrazionali al momento di fare delle valutazioni dei rischi, il che comporta un peso burocratico che a volte diventa insostenibile. Come esempio, cita i costi delle case, che possono aumentare di $200,000 soltanto per rispettare regolamentazioni e permessi. Nel suo saggio, la Wood invita il governo a essere più ambiziosa e non cadere nella trappola della burocrazia. Ma Max, la produttività australiana ha quindi davvero un problema di burocrazia?
0: Ha un problema la produttività australiana, e la burocrazia è parte di questo problema. Quello che viene sottolineato dalla Productivity Commission è che c'è troppa regolamentazione, però c'è troppa regolamentazione per una ragione molto specifica. In tutte le cose dove c'è la famosa third party liability, quindi c'è una responsabilità nei confronti di altri che può essere portata in tribunale, ovviamente il legislatore, il datore di lavoro, eccetera, vogliono essere il più protetti possibile, perché se devono difendere un qualche cosa, un incidente che è accaduto, vogliono avere delle leggi chiare che dimostrino chi ha responsabilità e chi no, così come le compagnie assicuratrici, per esempio. Quindi c'è una domanda implicita nel voler creare più legislazioni possibili per cercare di chiarificare tutti i possibili punti immaginabili di possibili incidenti che uno può avere. Noi nell'università ce l'abbiamo nei confronti degli studenti, quindi abbiamo una responsabilità civile nei loro confronti, chi costruisce casa ce l'ha nei confronti di chi la casa la compra, perché può avere problemi, eccetera. Quindi questo è esploso e ahimè ci sono dei costi associati con il essere ok con tutti i vari punti che vengono richiesti, per cui benissimo che sì, c'è questo problema di burocrazia, però il problema di burocrazia ha una ragione ben specifica che, fino a quando non cerchiamo di risolvere, magari dicendo mettiamo meno burocrazia ma più buon senso, il problema resta praticamente irrisolto. Quindi io mi auguro che ci sia non soltanto il vogliamo meno burocrazia, ma anche come rimpiazziamo la burocrazia con qualche cos'altro, perché il problema di responsabilità civile nei confronti di terzi è un problema molto costoso e va in qualche modo risolto.
2: Max, spostiamoci in Europa, dove nella bozza del regolamento dell'Unione Europea sulle bollette energetiche, atteso a luglio, si legge che i paesi dell'Unione Europea dovranno tassare l'elettricità in modo più favorevole del gas naturale per alleggerire le bollette. I governi dovranno garantire che l'elettricità resti fiscalmente più conveniente del gas e incentivare i consumi nelle ore in cui l'energia costa meno. Spiegaci queste manovre europee come prima cosa e dici se potrebbero magari ispirare politiche simili anche in Australia.
0: Ma allora, mi auguro di no, perché il problema europeo è un problema in cui l'ambiente era visto come un qualche cosa da gestire bene, e quindi per gestire bene bisogna tassare di meno le energie rinnovabili. L'elettricità è una di quelle cose che può produrre in maniera rinnovabile, però per qualche ragione strana è tassata di più rispetto al gas in Europa. Adesso, in parte, se vuoi, il fatto di vedere la Russia che dava tutto il gas all'Europa adesso non lo fa più come un problema. Il fatto di rendersi conto che improvvisamente il gas americano che arriva in Europa costa molto di più rispetto a quello dell'elettricità, ecco lì che i consumatori europei, che sono anche, come si dice, votanti europei, magari si arrabbiano nel momento in cui continuano a vedere bollette più alte, ed ecco lì che appunto i governi dicono: beh, cerchiamo di ridurre il costo della vita dei cittadini europei, questa differenza di tassazione tra il gas e l'elettricità è una cosa lampante, il gas è tassato il 40% di meno rispetto all'elettricità, quindi cerchiamo di tassarle in maniera uguale, i cittadini europei ne beneficeranno e anche la produzione forse di elettricità che dipenderà meno dal gas in Europa. Vediamo che succede però.
2: Vediamo che succede. Allora, grazie al professor Massimiliano Tani in questo momento in trasferta internazionale e a presto, a risentirci il prossimo mercoledì.
0: Certamente, ringrazio tutti gli ascoltatori. Grazie per la pazienza e buona giornata.
1: E allora, grazie ancora a Massimiliano Tani, il cui intervento ci porta una manciata di secondi dalla fine della prima ora di programma che andrà avanti naturalmente, come sempre, in seconda ora con molti altri contenuti, parlando di imprenditoria italiana, il cortometraggio di una giovane regista italo-australiana. Ma prima noi restituiamo la linea a Carlo Reglia per il giornale radio di oggi.
2: Ciao!

Belfast, invito alla calma da parte del mondo politico dopo le sommosse causate da un accoltellamento. Italia, 3 indagati per corruzione per il ponte sullo stretto di Messina. Australia, 2 uomini incriminati per una presunta sparatoria da un'auto in corsa. Sport, calcio, le Matildas vincono la seconda amichevole contro il Messico per 3-1. Buongiorno con la seconda edizione del giornale radio, condotto in studio questa mattina da Carlo Reglia.

0: I leader britannici hanno invitato alla calma dopo l'arresto di un uomo accusato di un brutale accoltellamento avvenuto in una strada di Belfast, che ha scatenato proteste contro l'immigrazione, perché il sospettato è un richiedente asilo. La polizia ha riferito che la vittima, un uomo sulla quarantina, è stata trasportata in ospedale con gravi ferite agli occhi, al viso e alla schiena dopo essere stata aggredita in strada in Irlanda del Nord nella tarda serata di lunedì ora locale. Un uomo sudanese di 30 anni, di cui non è stato reso noto il nome, è stato posto in stato di fermo e accusato di tentato omicidio, possesso di coltello in un luogo pubblico e minacce di morte. Sul luogo del delitto è stato rinvenuto un coltello da cucina. I manifestanti sono radunati nei pressi del luogo dell'attentato a Belfast e anche a Southampton, in Inghilterra, dove la recente condanna di un uomo che aveva ucciso una studentessa universitaria con un coltello ha provocato violenti scontri con la polizia. Giovani con il volto coperto si sono radunati in vari punti di Belfast, mentre la polizia ha reagito schierando veicoli blindati. Le immagini televisive sembrano mostrare alcuni giovani mentre danno fuoco a un autobus nella zona est di Belfast. Qualche decina di manifestanti ha bloccato Parliament Square a Londra. Secondo quanto riferito dal Comando Centrale degli Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno iniziato a sferrare attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento di uno dei loro elicotteri Apache. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha pubblicato un post sui social media apparentemente in risposta agli attacchi statunitensi, scrivendo: «Nonostante le sconfitte subite sul campo di battaglia, gli Stati Uniti hanno deciso di mettere alla prova la nostra determinazione. Le nostre potenti forze armate non lasceranno alcun attacco o minaccia senza risposta. Lasciate la nostra regione se volete stare al sicuro». Intanto, poco fa, il primo ministro australiano Anthony Albanese ha lanciato un appello all'allentamento delle tensioni. E l'Iran è stato invitato a riprendere i contatti con l'Agenzia Nucleare per l'Energia Atomica, l'organismo mondiale di controllo sul nucleare, per consentire la ripresa delle ispezioni sui siti bombardati un anno fa. I bombardamenti hanno distrutto o gravemente danneggiato gli impianti di arricchimento dell'uranio, ma si ritiene che gran parte dell'uranio altamente arricchito sia sopravvissuto, compreso quello arricchito fino al 60%, che è un passo dal 90% circa necessario per l'uso militare. L'ambasciatore francese presso le Nazioni Unite, Jérôme Bonafont, ha affermato che l'Iran non ha bisogno di uranio arricchito.
1: There is no credible civilian justification for detaining over 400 kilos of uranium enriched at that level. This means Iran has more than 10 IAEA quote-unquote significant quantities of high enriched uranium, which is the amount of material from which the possibility of manufacturing a nuclear device cannot be excluded.
0: Spostiamoci in Italia, dove la Procura di Roma ha iniziato delle indagini per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio in merito al progetto sul ponte dello Stretto di Messina. Perquisizioni a carico di 3 persone, tra cui Tommaso Miele, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Giacomo Francesco Saccomanno, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina SPA, e Vincenzo

0: Virgilio, un imprenditore. Le indagini hanno documentato le condotte dei tre indagati tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera. Intanto il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha chiesto al capo degli esteri dell'Unione Europea Kaja Kallas di portare la proposta di sanzioni per il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir, dopo gli attacchi contro la Global Summit Flotilla, al Consiglio degli Affari Esteri. Secondo le parole di Tajani, il ministro è il responsabile politico del sequestro e degli abusi. Lunedì Ben Gvir era stato iscritto nel registro degli indagati per aver pubblicato sui suoi profili social un video in cui lo si vedeva mentre rinvolgeva parole di scherno nei confronti degli attivisti della Global Summit Flotilla, mentre si trovavano inginocchiati con le mani legate dietro alla schiena nel porto di Ashdod. Il ministro israeliano aveva poi definito l'Italia il paese non dello stivale ma delle ciabatte, scatenando la reazione di Antonio Tajani. Scusate, non era questa la voce di Antonio Tajani. Un secondo, eccola qua.
1: Sono parole inaccettabili, che non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele, respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare. Le parole pronunciate da Ben Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
0: L'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via al ritorno degli esseri umani sul suolo lunare, lo ha annunciato nelle ore scorse la NASA. L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione, prevista nella seconda metà del 2027, che non sarà diretta alla Luna. Parmitano avrà il ruolo di pilota ed è l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Il programma prevede una campagna di lanci multipli dei razzi più potenti del mondo per testare il sistema integrato tra Orion e i lander, comprese le interfacce di sistema, il software, la propulsione e le comunicazioni. Spostiamoci adesso in Australia. La polizia del New South Wales ha incriminato due uomini a seguito di un'indagine su una presunta sparatoria da un'auto in corsa avvenuta sabato all'esterno di un locale nel quartiere di Punchbowl a Sydney. I due uomini di 17 e 23 anni devono rispondere di accuse simili relative all'esplosione di colpi di arma da fuoco e attività criminale organizzata. Il sovrintendente Jason Box ha dichiarato che nell'incidente potrebbe essere stata utilizzata un'arma semiautomatica e che, secondo le indagini, non si tratterebbe di un attacco casuale.
2: The location at Punchbowl is a reception center that was going to host a wake for Lorenzo Lamalu on Saturday the 6th of June, though this event was cancelled prior to commencing. Those that were to attend the wake were obviously the intended targets of this shooting due to their association with Mr. Lamalu.
0: Durante le audizioni pubbliche di un'inchiesta del Senato sulle industrie emergenti nell'Australia del Nord, gli ambientalisti hanno esortato il governo a sostenere la biodiversità, e la conservazione piuttosto che i progetti estrattivi. L'inchiesta sta esaminando le opportunità economiche offerte dai materiali critici delle industrie di esportazione, dalle iniziative del settore della difesa e dalle energie rinnovabili, tra gli altri settori. A Darwin la dottoressa Kirsty Howey, direttrice del Northern Territory Environment Center, ha affermato che l'area ospita alcuni paesaggi di grande valore, tra cui il più grande ecosistema di savana intatto. La dottoressa ha esortato il governo a investire nella protezione di questi paesaggi e delle industrie ad esse associate come il turismo, la pesca e le economie locali.
3: Spending on nature protection in comparison to other industries remains a really tiny fraction of Commonwealth expenditure and is projected to decline. At the same time, we do see significant funding commitments for projects that do harm nature and climate. I can name a litany of projects across Northern Australia that have not stacked up. Project Sea Dragon, the Darwin Ship Lift, the stalled Middle Arm Industrial Hub, and these illustrate the risks of this kind of development.
0: Le valute del dollaro australiano è scambiato a 60 centesimi di euro e 70 centesimi di dollaro statunitense. Sport, le Matildas hanno vinto la loro seconda amichevole contro il Messico per 3-1. L'allenatore Joe Montemura ha dichiarato di aver tratto insegnamenti preziosi in vista dei mondiali del prossimo anno. Questo risultato arriva dopo la sconfitta per 1-0 nella prima partita disputata nella fine settimana a Newcastle. Caitlin Ford ha segnato nella sua 150esima partita con la maglia della nazionale. La squadra dovrebbe tornare in campo tra circa 4 mesi quando si aprirà la prossima finestra internazionale. Previsioni del tempo a Perth, scarse precipitazioni, temperatura massima 18 gradi, piogge in diminuzione ad Adelaide 17 gradi, piogge invece in aumento a Melbourne 19, Hobart scarse precipitazioni 17, piogge a Canberra 15, a Sydney scarse precipitazioni 23, piogge a Brisbane 24, piogge anche a Cairns 27, infine Darwin soleggiato, temperatura massima 33 gradi.
4: Our colleagues on the ground tell us that many...

0: Buongiorno, ancora ben sintonizzati e sintonizzate per questa seconda ora del programma in italiano di SBS, con voi Magica Fossati e Jacopo Iannelli. In questa seconda ora torneremo in Italia per parlare del caso della Grazia Nicole Minetti e di un'inchiesta per corruzione relativa al ponte di Messina.
1: E poi andremo a conoscere una giovane regista italo-australiana il cui cortometraggio La Piazza è disponibile su SBS On Demand. Lei si chiama Talia Sciarrone e sta completando il suo corso di studio all'Australian Film Television and Radio School.
0: Tornerà oggi anche Small Business Secrets, la rubrica dedicata alle piccole e medie imprese italiane in Australia. Oggi andremo a conoscere Mauro Marini, che si è messo in proprio dedicandosi ad una sua passione, le auto.
1: E anche oggi poi ci sarà come sempre la rassegna stampa e un po' di buona musica italiana, quindi il consiglio è sempre lo stesso: restate con noi su SBS Radio 2 fino alle 10.
0: Iniziamo questa seconda ora di programma tornando, come dicevamo, in Italia per parlare del caso della grazia concessa a Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale vicina a Silvio Berlusconi, per motivi umanitari, motivi contestati da un'inchiesta del giornale Il Fatto Quotidiano, che aveva così fatto riaprire il caso.
1: La procura di Milano non ha riscontrato anomalie nella grazia e ora Minetti e il suo compagno Giuseppe Cipriani passano al contrattacco con la richiesta di 5 milioni di euro al Fatto Quotidiano per danno reputazionale e un'altra da 216 milioni di euro in cui è coinvolta anche la RAI per danno alle imprese. Abbiamo quindi chiesto al giornalista e nostro corrispondente da Roma Carlo Fusi di ripercorrere

0: correre gli ultimi sviluppi di questo caso e abbiamo chiesto da dove passa la difesa di Minetti e Cipriani.
1: Minetti ha sempre sostenuto di aver fatto, per quello che riguarda l'adozione di un bambino con gravi patologie, che poi è la ragione per cui il capo dello Stato ha concesso la grazia in modo che lei possa stare vicino e curare questo minore, lei ha sempre sostenuto di aver fatto tutto regolarmente, che la procedura di adozione internazionale è stata rispettata in tutti quanti i suoi passaggi, e del resto la bontà di questa procedura era stata confermata sia dalla Procura di Venezia, che dalla Procura Generale di Milano, che dal Ministero di Giustizia e infine dal Presidente della Repubblica, che ha concesso la grazia al ministro. Tuttavia è successo che il Fatto Quotidiano ha scovato delle anomalie, a suo avviso, nella procedura di adozione, anche piuttosto gravi, citando testimonianze di condotte non proprio commendevoli da parte della Minetti, festini, anche qualche manomissione nelle carte per l'adozione, e il risultato è che il Presidente della Repubblica, di fronte a queste notizie di stampa, ha deciso di chiedere un supplemento di indagine alla Procura di Milano, la quale supplemento di indagine che è stato fatto, la Procura ha confermato il giudizio positivo al concessore della grazia e il capo dello Stato a sua volta ha confermato il provvedimento che aveva varato. Questo però non è bastato al Fatto Quotidiano, a Travaglio, al suo direttore Travaglio, che protesta addirittura, siccome la Procura Generale di Milano ha detto che le notizie pubblicate dal Fatto non erano vere, non corrispondevano al vero, quindi erano false. Il Travaglio ha minacciato querele nei confronti della Procura di Repubblica, dicendo: non può dire che abbiamo scritto il falso, perché noi abbiamo sentito una testimone che ci ha raccontato, abbiamo le registrazioni, le fotografie, ci ha raccontato per filo e per segno come appunto la Minetti si comportasse in maniera non ottimale per ottenere l'adozione. E tuttavia è successo, e questo è l'ultimo colpo di scena, che questa stessa testimone, Graziella, è andata da un notaio e ha lasciato una deposizione in cui smentisce tutte le cose che sono state pubblicate dal Fatto: sono stato mal interpretato, non è vero che ho detto che ho visto festini, che ho visto cose strane nella casa della Minetti, e quindi insomma ha smentito le dichiarazioni precedentemente fatte, sulle quali appunto il Fatto aveva costruito il caso. Travaglio ha voluto lo stesso pubblicare tutte le registrazioni in loro possesso per testimoniare che invece le cose che hanno pubblicato erano vere, però insomma diciamo questa testimone insomma non è stata ritenuta attendibile dalla Procura di Milano, e fino a prova contraria diciamo le questioni giudiziarie sono appannaggio della magistratura e non dei giornalisti, e dunque il buon percorso fatto finora dalla procedura di grazia non è stato smentito, anzi è stato ulteriormente avvalorato. Naturalmente la questione non finirà qua, senz'altro il Fatto continuerà a insistere.
2: Un estratto dell'intervista al giornalista Carlo Fusi. Nelle ultime ore è inoltre trapelata la notizia di un'inchiesta per corruzione avviata dalla Procura di Roma relativamente allo Stretto di Messina. Abbiamo chiesto ancora a Carlo Fusi che cosa si sa finora di questo caso.
1: Ci sono 3 indagati per corruzione secondo la Procura di Roma, naturalmente siamo all'inizio delle indagini, quindi bisognerà valutare come proseguiranno, però ci sono 3 indagati, tra cui anche l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele. In sostanza si dice che Miele avrebbe favorito la procedura per lo svolgimento dei lavori preliminari per il ponte, e dunque appunto risulta indagato insieme con Giacomo Francesco Saccomanno, che è nel CDA dello Stretto di Messina, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio Ciucci, che appunto sta nell'SPA Stretto di Messina. Tutti e 3 dicono di essere sorpresi, di essere totalmente estranei ai fatti, però insomma adesso naturalmente bisognerà verificare se le indagini si basano su elementi concreti, vedremo quello che stabilirà la Procura. Tuttavia è inevitabile che il ponte di Messina, operazione opera molto complicata, molto contestata, testardamente inseguita da Salvini e altrettanto coriacemente contestata da associazioni ambientaliste e anche da sismologi, insomma riceve non un altro stop, ma insomma un altro colpo a proposito della possibilità che si arrivi davvero fino in fondo. E quindi insomma, tornando al discorso di prima, tra le tante cose ingarbugliate che sono vicine a Salvini, adesso c'è di nuovo anche.
0: E questo era un altro estratto dell'intervista al giornalista e nostro corrispondente da Roma, Carlo Fusi. L'intervista integrale in cui Fusi ha parlato del risultato dei ballottaggi alle elezioni amministrative.

0: del caso Minetti e per l'appunto dell'inchiesta per corruzione relativa allo stretto di Messina potete ritrovarlo come sempre su sbs.com.u/italian, sulle nostre pagine social o sull'app per podcast che più preferite.
1: When it first opened, it was a very, very lively place, filled with restaurants, filled with music.
2: Sembrava di stare in una piccola città dell'Italia, una piccola piazza dell'Italia.
3: I don't think it was just built for the Italian people. I mean, it was built for everyone to enjoy Italian culture, and that's what it did.
4: Quelle che avete appena ascoltato sono le voci dei tre personaggi del cortometraggio documentario La Piazza, attualmente disponibile su SBS On Demand e dedicato all'Italian Forum di Leichhardt a Sydney.
0: Inaugurato nel 2000, l'Italian Forum era inteso come un luogo di aggregazione per la comunità italo-australiana e non solo, con palazzi simili a quelli italiani e una vera e propria piazza su cui si affacciavano vari locali. La giovane regista del corto, Talia Jade Sciarrone, è italo-australiana, ma non è cresciuta a Sydney, bensì a Melbourne. Si è trasferita nella capitale del New South Wales per frequentare i corsi dell'Afters, focalizzandosi sulla regia.
5: Started my course 3 years ago and I had to move from Melbourne to Sydney. So I grew up in Melbourne, that's where all my family and all my Italian family is. And as soon as I became interested in film and knew that's something I wanted to pursue, I applied for Afters in Sydney and decided to pick up my life and move there, start working in the industry. And it's been so great and lovely. I'm mainly directing and producing work. And this short documentary that I recently directed is probably one of the most recent memorable experiences of mine.
4: Girare la piazza è stata l'esperienza professionale più appagante finora per la giovane Talia Jade Sciarrone, ci stava raccontando. E proprio per via del suo trasferimento a Sydney, lei è incappata nell'Italian Forum in quanto cercava un luogo di aggregazione italiano.
5: Both my nonni are from Calabria, on my mom and my dad's side, and they immigrated to Australia, where my parents were born, and then I was born. And I have a very, very close relationship with the grandparents on either side, and they've definitely had a big influence in my upbringing. I've obviously grown up speaking a little bit of Italian. It's been a bit of dialect, a bit of Calabrese dialect, and not proper Italian, but it's been very important.
0: Nata in una famiglia italiana, Talia aveva il desiderio di mantenere il contatto con le sue origini anche a Sydney, così come aveva sempre fatto crescendo a Melbourne.
5: What's so great about Melbourne is there's a really strong Italian community there. You've got Carlton, which is very vibrant with all the restaurants and a lot of Italian events. We often went to Italian functions, Italian festivals. I grew up making salami, tomato sauce every year. We used to make vino back in the day, but not anymore. And moving here to Sydney, where I had a bit less of that community, I found it difficult, to feel at home. So that's why I was a bit in search of where the Carlton of Sydney was, where the hub of all the Italians tended to be. And that's how I came across Leichhardt and the beautiful Italian Forum that used to be bustling in the past.
4: La giovane regista del cortometraggio La Piazza, Talia Jade Sciarrone, che si chiedeva dov'è la Carlton di Sydney, e quello appunto che si era chiesta quando era arrivata in New South Wales per andare a studiare. L'architettura dell'Italian Forum l'ha intrigata e parlando con persone connesse a questo luogo di Sydney è nata l'idea di girare il suo cortometraggio proprio lì. Talia ha conosciuto così Ernesto, Nadia e Connie e li ha coinvolti nel suo progetto intervistandoli.
5: I just reached out to the community there. I spoke to a lovely man called Ernesto who works at the football jersey shop there, and Nadia and Connie, some lovely ladies who've lived there since the beginning of the building when it opened up, and initially developed a relationship with them and got to understand their story. And that's when I thought this is something that, is beautiful and needs to be shared and told.
3: When the downfall happened, they one by one, they sort of started to disappear, and it was very, very sad.
2: Logicamente mi sono sentito un po' male perché era il mio gioiello.
0: E queste erano le voci di Connie ed Ernesto che commentano nel cortometraggio La Piazza di Talia Jade Sciarrone il tramonto dell'Italian Forum a Sydney come luogo di aggregazione della comunità italiana.
4: Talia spiega che come giovane italo-australiana era rattristata dal decadimento di questo luogo

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Esattamente in quale album fosse, ma sicuramente uno dei primi, quindi parliamo di fine anni 90 forse.
3: Chi sa. Sì, questa volta non posso esimermi dalle mie responsabilità, dovrei conoscerlo. L'importante è che ci ha fatto ballare in questo mercoledì mattina con la sua Mambo.
2: Mi sbagliavo, 1991, mi sa che non c'eri ancora.
3: Sono nato, sì, la canzone me l'ha dedicata forse.
2: Per il tuo compleanno. Scriveteci come sempre al nostro numero per gli sms 0429 996 263, anche perché magari avete dei ricordi associati all'Italian Forum di cui abbiamo parlato poco fa, perché raccontavamo di questo cortometraggio girato da una giovane regista italo-australiana. Magari l'avete frequentato in passato, lo frequentate ancora. Scriveteci i vostri commenti allo 0429 996 263. Noi ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo con Small Business Secrets.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
2: State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, io sono Magica Fossati, con me c'è anche Jacopo Iannelli e tra pochissimo ascolteremo insieme un'intervista a cura di Andrea Pagani.
3: Eh sì, perché ritorna ora Small Business Secrets, la nostra rubrica dedicata alle storie dell'imprenditoria italiana Down Under. E l'ospite di oggi viene da Brescia, si chiama Mauro Marini e dopo anni di lavoro dipendente ha mollato tutto per mettersi in proprio. Mauro ha una sincera passione per l'elettronica nelle auto ed è da qui che ha sviluppato il suo business. E quindi ascoltiamo appunto la sua intervista registrata da Andrea Pagani.
10: Small Business Secrets. Le storie delle piccole grandi aziende italiane in Australia.
11: Small Business Secrets, la nostra rubrica alla scoperta dell'imprenditoria italiana in Australia. Oggi la nostra storia parte da Brescia, perché è da lì che viene il nostro prossimo ospite. Si chiama Mauro Marini, che abbiamo già incontrato per una puntata di Australia Istruzioni per l'Uso. Mauro, bentornato a SBS Italian.
12: Ciao, grazie.
11: Ci sono talmente tante cose di cui parlare che affrettiamoci nel riassumere la tua situazione.

0: Australiana, quando sei arrivato, quando hai preso il visto e quando ti sei messo in proprio?
1: Sono arrivato fine 2013 con un classico working holiday. Ovviamente siamo partiti con l'hospitality perché ce l'abbiamo nel sangue. Sono cresciuto in una famiglia nella ristorazione. Dopodiché, fallita l'avventura Farms, ho deciso uno student, ho fatto lo student. Dall'hospitality sono tornato alla mia attività che era l'IT, quindi riparazioni computer, software, hardware. E dopodiché si è posto il dilemma del visto permanente, di avere uno sponsor, e quindi mi sono spostato dall'IT all'elettronica per auto, che mi hanno permesso di avere il visto come tecnico elettronico.
0: È quello che fai oggi.
1: E è quello che faccio oggi.
0: Quindi l'ultimo tuo datore di lavoro prima di te stesso chi era?
1: Era un'azienda di car audio mobile qua a Melbourne.
0: E poi un giorno ti è venuta l'idea di metterti in proprio. Perché ti è scattata quella molla?
1: Non proprio un giorno, cioè è una cosa che si è maturata ovviamente, perché ho una mentalità di lavoro, un'etica lavorativa che soprattutto qua è difficile da trovare. Sono un po' preciso, le cose le faccio con un metodo, c'è un metodo giusto, c'è un metodo sbagliato, poi magari è sbagliato anche pensarla così, però ero praticamente stanco di vedere gente che si è messa nell'elettronica perché sapeva tagliare il carpet.
0: Cioè, ci sono storie di elettrauto che si sono messi a
1: Sì,
0: fare elettrauto perché diceva nel
1: sì.
0: curriculum, diceva so tagliare bene.
1: No, praticamente si sono messi in proprio perché qualcuno gli ha detto: ah, sai tagliare il tappeto? Allora puoi fare l'elettrauto. Questa è la
0: È
1: logica.
0: ovvia poi, mi
1: È
0: sembra, come
1: ovvio, sì, è un
0: conseguenza è
1: link
0: ovvia.
1: ovvio. Non entriamo troppo nei dettagli, comunque.
0: È un po' come quello tra macellaio e pilota d'aerei, no? È la
1: Sì,
0: stessa cosa. Se
1: è lo
0: sai
1: stesso
0: tagliare una
1: passo. È
0: costata,
1: lo
0: vai tranquillo,
1: stesso
0: puoi guidare un
1: passo,
0: aereo.
1: però è realtà. È la realtà qua. Tra l'altro, non curanti del servizio, della qualità, del valore che vuoi dare alla tua immagine. Io ho lavorato per questa gente, più di uno, vedevo che il mio modo di lavorare, la mia personalità, stava facendo crescere la loro reputazione. E a un certo punto ho detto: you know what? Adesso faccio qualcosa per me stesso.
0: Ecco, mi hai un po' anticipato l'altra domanda che volevo farti, ovvero questa cosa dell'improvvisazione, dell'improvvisarsi professionisti, l'hai solo conosciuta qua in Australia o comunque secondo te, come si suol dire, tutto il mondo e paese, cioè dipende proprio dalla persona e non dal luogo lavorativo, oppure qui è particolarmente più intensa che in altri paesi?
1: Non saprei rispondere a questo perché, per esempio, in Italia, da dove vengo io, improvvisarti, più che altro cresci in un mestiere, quindi spesso segui le orme di tuo papà o della famiglia. Improvvisarsi probabilmente non è solo una questione dell'Australia, probabilmente è un po' del momento storico che stiamo vivendo, che ci forza un po' a dover spostare, adattarsi. Io, per esempio, mi sono improvvisato automotive electrician, però sono
0: Beh,
1: sempre
0: però non era un
1: stato.
0: tagliatore di tappeti.
1: Non ero un tagliatore di tappeti, ero sempre nell'ambito elettronico, IT, e ho sempre avuto la passione. Quello era il mio goal, quello di entrare nell'automotive, nell'elettronica automotive. Quello era sempre stato, sempre, da quando avevo 18 anni, da quando mi sono iscritto all'università e l'ho lasciata dopo un mese, però quello era il mio focus. Avevo già capito che mi piace l'elettronica, mi piacciono le auto, elettronica per auto, c'è una tecnologia pazzesca dietro questo e quindi mi affascinava.
0: Mi piace l'elettronica, mi piace l'auto, uguale elettrauto, fa proprio,
1: Sì,
0: fa una piega.
1: sì,
0: Però
1: sì.
0: un elettrauto, non proprio elettrauto con la E minuscola, diciamo, c'è qualcosa all'interno del tuo business che poi hai aperto che si chiama Audio Car Studio. Ce lo vuoi descrivere come se fosse proprio un mini annuncio, rapidissimo, in poche parole?
1: Allora, praticamente si parla di upgrade, quindi non è l'elettrauto che ti fa la diagnostica perché l'auto non parte, perché metto la freccia a destra, mi si accende quella a sinistra. Non è più un'elettronica di upgrades, accessories e infotainment e anche security. Quindi abbiamo dalle classiche dash camera che registrano in caso di incidente o se qualcuno ti tocca la macchina mentre è parcheggiata. Abbiamo gli upgrade a Apple CarPlay e Android Auto, quindi per avere il tuo telefono sullo schermo dell'auto quando guidi, così puoi avere il traffico in real time, Google Maps, Waze, Spotify.

0: i tuoi messaggi e tutto. E poi c'è car security, quindi sono diventati, stanno diventando molto comuni ovviamente per la situazione dei furti a Melbourne, specialmente gli immobilizers, quindi l'auto non parte, anche se ti rubano l'auto, anche se ti rubano le chiavi, l'auto no, perché è quello che facciamo, anche se ti rubano le chiavi o ti ripetono il segnale tramite la tua chiave all'interno della casa con un ripetitore o si connettono alla computer network dell'auto, non riuscirebbero a farla partire, almeno che non digitano un PIN personale usando i pulsanti dell'auto. Si chiamano Canvas Immobilizers.
1: E quindi fino a che non hanno quel PIN, o se non trovano il dispositivo, che però tu ovviamente imboschi ad arte da qualche parte nella macchina,
0: esattamente,
1: che lo metti proprio sul volante, rallenti quelle operazioni. Anche perché mi raccontavi a microfoni spenti come funziona il furto di un'auto. Non basta lasciare la macchina, se lasci la chiave a giro possono anche non entrare in casa per prendertela, per rubarti la macchina.
0: Sì,
1: confermi?
0: Sì, ci sono tre metodi. Ovviamente entrano in casa, rubano la chiave. Due, la chiave all'interno della casa, magari lasciata sul tavolino, in parte al letto, in cucina. Praticamente qualcuno si mette con delle antenne, un'antenna riceve il segnale dalla tua chiave, perché ricordiamoci che le keyless emettono sempre
1: segnale
0: esattamente, quindi uno si mette vicino alla parete perimetrale della casa con un'antenna, cerca il segnale e con un'altra antenna la trasmette a chi è in auto e riceve il segnale dal ponte e fa credere alla macchina che la chiave è in auto, quindi possono accenderla, possono portarvi la macchina. Uno è quello. Il secondo metodo è, ovviamente, siccome le macchine di oggi sono molto tecnologiche, hanno tutto sulla rete computeristica digitale dell'auto, possono semplicemente, anche senza cercare il tuo segnale, su alcune macchine tipo Alfa Giulia, tipo RAV4, possono semplicemente staccare il faro anteriore o uno dei radar per il cruise control anteriore, quindi la cosa più accessibile e più veloce. Staccano questo plug, quindi senza dover aprire le portiere, dall'esterno dell'auto staccano questo connettore, lo connettono al loro computer e dal computer poi comandano tutto. Apri le portiere, fai partire l'auto, andiamo.
1: Ciao, saluti.
0: Ciao.
1: E questo era il secondo metodo, e poi ce n'è un altro. No, il primo era quello della chiave, che entri in casa e prendi la chiave. Però già chi entra in casa e ruba la chiave non è un professionista come gli altri. Gli altri sono più attrezzati, mi sembra, no?
0: Sì. Sì, sì, probabilmente sì. Sì, sono già più attrezzati, esatto, sono già molto più tecnologici.
1: Mauro Marini, da Brescia all'Australia, per amore dell'elettrauto. Allora, eravamo arrivati anche alla modalità di lavoro che hai. Sei in una fase non di passaggio, ma di aggiunta, nel senso, mi spiego. Sei partito con Audio Car Studio da una modalità mobile, cioè sei tu che vai, no?
0: Sì.
1: Dal cliente. Però c'è anche un'esigenza del ritorno alla vecchia sana officina. Ci spieghi perché di questa esigenza hai avvertito in questi anni?
0: Alla sede amministrativa. Esattamente. Allora, sono partito mobile perché è più facile nel senso che l'investimento è minore. Puoi partire con una macchinetta, sono partito con un Tiguan, quindi una macchina compatta. Adesso ho un'officina mobile, il mio van, quindi la necessità fa in modo che sia più facile partire con mobile. Oltre a quello, ti apre un bacino di clientela molto più ampio che avere, certo, un'officina in uno specifico posto, perché io faccio 150-200 km al giorno per andare dai clienti, quindi ho tutto il Melbourne metro area.
1: Quindi questo, diciamo, è il pro.
0: Quello è il pro del mobile. Ci sono anche contro, ovviamente, che se piove quella giornata il cliente non ha garage o driveway o apertura, non lavori. Poi ci sono lavori grossi che tu non puoi prendere se sei mobile, quindi
1: perché ci vogliono più giorni, quindi
0: ci vogliono più giorni, esattamente. Poi esattamente, se il cliente ha un garage grande può lasciare la macchina ferma, non c'è problema andare due volte, almeno che non sia Mornington o molto
1: lontano. Comunque sarebbe un problema tuo e non suo.
0: Esattamente, sì, però non è ideale, non è ideale. Quindi in società con altri due ragazzi italiani abbiamo fondato una società che si occuperà dell'automotive a 360 gradi, quindi io sarò sulla parte elettronica, uno dei miei soci farà meccanico, tra l'altro meccanico di terza generazione, e il terzo probabilmente farà un po' da jolly, imparerà un po' da me e un po' dal meccanico, e poi lui, siccome è nel mondo dell'ingegneria, farà un po' di development.
1: Come si chiamano questi ragazzi? Si può dire?
0: Daniele e Thomas. Mm-hmm. La società si chiama A4

0: A4 in numero, Oto, che è un gioco di parole fra la A sta per auto, è un po' A4 perché è l'autostrada che ci unisce,
1: Ah, ok.
0: perché io
1: Pensavo il
0: sono.
1: formato di carta della Fabriano.
0: C'è chi pensa così, però per noi... È vero, è vero, è vero. Infatti qua
1: Infatti ho detto, ma chissà che biglietto da visita grosso che
0: la
1: c'è una pagina
0: prendono così.
1: d'album.
0: Qua la prendono così, però in realtà io sono di Brescia, Thomas è di Vicenza e Daniele è di Udine, e quindi che ci unisce è l'autostrada A4.
1: Se qualcuno all'ascolto avesse una mezza intenzione di aprire un business, sia da solo che non da solo con qualcun altro, e sia mobile che non mobile, quale sarebbe il primo consiglio che ti sentiresti di dare?
0: Prima avere un backup economico, prima cosa, perché se non va bene o comunque se un po' di spese ce le hai. Io adesso, dopo 7-8 mesi, sto iniziando a recuperare finanziariamente dove avevo lasciato il conto in banca 8 mesi fa quando ho lasciato il mio lavoro. Quindi devi avere un attimino per investire, per comprare pezzi che poi andrai a vendere, per avere un attimino di attrezzatura. Molta ce l'avevo, però essendo da solo adesso devo avere anche tutta l'attrezzatura nel just in case. Ok? Quindi prima magari non avere una decisione di petto, ma di pensarla un attimino, avere un backup finanziario prima di partire, dopodiché metterci tutto l'impegno e tutto il focus, tutto quello che hai, il cuore, le risorse,
1: All in.
0: all in, che è quello che io sto facendo da quando ho lasciato il lavoro. Non ho più guardato indietro, non ho più guardato indietro. Le divise di prima che ho scritto al mio ex datore, io gli ho detto: se vuoi vieni a prenderle, le sto usando come straccio per lavarmi le mani quelle poche volte che me le ungo.
1: E ogni volta.

0: Vi siete rilassati e rilassate all'ascolto di questa canzone un po' demodè. Si intitolava Wadadada, forse l'avete intuito, ed è un brano di Armando Trovajoli che era stato composto per una colonna sonora di un film del 1976. C'eravamo? No, Jacopo non c'era, io c'ero.
1: Io però mi sono rilassato con questa canzone magica e chissà se si è rilassato anche Carlo Reglia che è tornato a trovarci in studio.
2: Buongiorno a tutti, ho così tante domande su questa canzone perché appunto era il 1977, hai detto magica.
0: 76.
2: 76, quindi di che film era?
0: Telefoni bianchi, io non l'ho mai visto, però
2: Telefoni
0: pare
2: bianchi, okay.
0: Sia un bel film di Dino Risi, ho questa lacuna, grave lacuna da colmare.
2: Niente, non conoscevo né la canzone né chi l'ha scritta, sono assolutamente fuori dai giochi in questa situazione.
0: Chissà se qualcuno all'ascolto se lo ricorda, ma noi con te volevamo parlare in realtà di giornali, di quotidiani e soprattutto di quello che stanno scrivendo sulla politica statale del Victoria, che si prende la prima pagina del The Australian oggi con un attacco, lo chiamiamo feroce, alla Premier Jacinta Allen.
2: Sì, Premier Jacinta Allen che viene sbattuta in prima pagina. Allora, innanzitutto c'è una piccola storia attraverso le foto. La prima foto è in un riquadro piccolino con il titolo 2023 inizio ottimistico, con lei sorridente. Poi, mentre viene anche ripresa all'inaugurazione del suo mandato insieme a Daniel Andrews, e poi la faccia, diciamo, più in dimensioni più grandi, faccia corrucciata, con il titoletto 2026, i coltelli dell'ALP, del Partito Laburista, sono usciti fuori, visto che si parla già da giorni di un possibile rimpasto per quanto riguarda la leadership del partito. E il titolo è il seguente: Damning letters reveal Victoria's rot as Allen's premiership teeters on the brink. Quindi lettere che effettivamente condannano la Premier rivelano il marciume del Victoria, dello stato del Victoria, mentre la premiership, la leadership di Allen è appesa ad un filo. Ebbene, tutto ciò ci fa vedere come la situazione per la Premier sia tutt'altro che facile, visto che il governo della Premier, Jacinta Allen, sarebbe stato costretto a spedire delle lettere di garanzia all'agenzia che si occupa dei servizi contro l'incendio, la Fire Rescue Victoria, e anche al servizio di assistenza per quanto riguarda l'ambiente, visto che erano emerse delle preoccupazioni sulla situazione finanziaria dello stato del Victoria, che lo ricordiamo è aggravata da un debito notevolissimo, e praticamente ha mandato queste che vengono chiamate letter of comfort, delle lettere veramente di garanzia, lettere nella quale si mettono le mani avanti dicendo sì, saremo in grado di continuare a pagarvi. Insomma, una situazione molto critica per la Premier, costretta a far vedere di avere i soldi mentre appunto si stanno infittendo le voci su un possibile cambio ai vertici.
1: Carlo, di tutta questa vicenda invece non c'è traccia nel The Age, che invece parla di politica federale e di modifiche alle controverse decisioni della finanziaria.
2: È vero, c'è un cambio di ruoli, il The Australian che parla di politica statale e invece il The Age che parla di politica federale. Il titolo è Plan to Aid Startups as MPs Talk of Budget Vibes. Piani per aiutare, per dare una spinta alle startup, mentre i parlamentari parlano di vibrazioni del budget, di atmosfera del budget, questo per giustificare

0: quello che sta succedendo al governo. Insomma, sappiamo che il cambiamento al negative gearing e il cambiamento alla tassa del 50% sui capital gain, sulle plusvalenze, sono nell'occhio del ciclone, visto che sono state criticate da molte parti. Ebbene, il business sta facendo pressione, l'impresa sta facendo pressione al governo, e ci sono delle trattative con il ministro del tesoro Jim Chalmers di esentare, anzi di permettere di continuare a usare questo 50% di sconto sulle plusvalenze ai business innovativi, alle startup. Adesso il problema è riuscire da parte del governo capire quale possa essere la definizione di startup innovativa, però stiamo già assistendo appunto a queste grandi manovre di ristrutturazione delle idee finanziarie da parte di Jim Chalmers. E l'altro punto è quello delle budget vibes, appunto atmosfere da budget che stanno veramente influenzando la politica laburista in questo momento, e vengono usate anche come spiegazione del tracollo nei sondaggi da parte del Partito Laburista.
1: Carlo, in breve, Sydney Morning Herald in prima pagina offre un'inchiesta sul tasso di fertilità australiano in declino e su come in passato abbiano funzionato gli interventi del governo.
0: In brevissimo, il titolo è una citazione di due intervistati: Cost of second child is too high. Il costo di un secondo figlio è troppo alto. E si parte con la storia di una 36enne, una mamma, Reshmi, che vorrebbe un secondo figlio, ma facendo un po' i calcoli finanziari ha deciso di non averlo perché costa troppo. Ebbene, in questo articolo si fa proprio una panoramica sugli interventi del governo, interventi proprio finanziari, lo ricordiamo, l'ex ministro del tesoro Costello aveva dato proprio un bonus, un baby bonus, e di come abbiano funzionato nel passato. Spoiler, hanno funzionato pochissimo.
2: E allora grazie a Carlo Reglia con questo spoiler per la rassegna stampa, che ci porta alla fine del programma di oggi, che potete ritrovare come sempre in streaming sul nostro sito sbs.com.au/italian, e il programma che ritorna come sempre domani mattina dalle 8 alle 10.
1: Da Magica Fossati, Jacopo Iannelli, Carlo Reglia, grazie per l'ascolto questa mattina, e appuntamento appunto, come diceva anche il collega Iannelli, a domani. Buona giornata nel frattempo, ciao.
2: A domani.
0: Ciao a tutti.